boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN momu.